Margarita, Margarita, Margarita, Rini. Margarita, Rini. Sarini. Gagarita, Sarini.